Sono poco scurmo se sti cose tu sai, non so buona le fa. Io non tengo coraggio in Davide non suono, o posso le perdere. E perciò stai calmo e capite, cosa mi sei tu.

0: Alto là, tu chi sei? Identificati.
1: Il mio nome è Danilo Marques Mora. Sono un pilota brasiliano. Mi hanno sparato e il mio aereo si è schiantato intorno a Castelfranco. E da allora ho camminato cercando di tornare alla mia base.
0: Beh, immagino sia il tuo giorno fortunato. Vengo dalla resistenza italiana e ho deciso di aiutarti a passare attraverso le linee nemiche in un territorio più sicuro.